0: passato sta confina, cambiamo modellaggio perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a un villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Muoio. Vai.